Altra me resti tu, parla con me tu, un'altra sì, cosa il viso, tu la vedrai.